attraverso il boccone nei cailche che in questa nacla pure bisma che il doc twingla di anche questo sciac asti che anche nada nangsti canimi asti che nada cinscoxlane che in questa nana ma zeltnigate mai signor mai signor Kunkte na kwentke Ku kukna Ku señor Ku señor Kotna Kotin la tala